0: bocala,
1: a la boca de
0: Primo, come bocala, a la bobo bobo boca, la boca, la bobo boca, la boca. Stilo di cubele, cubele cuco cuco, cubele cubele cuco cuco, cubele cubele cuco.
1: No,
0: come ti, come ti, va di sciocco, di sciocco. Di sciocco, di sciocco. Chumbala, chumbala, chumbala, chumbala, chumbala, cucola, cola. Bibi co, bibi co, bibi co, cola. Cola, cucola.

ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca, la tocca. Tololo to to to to tololo tololo to to to to. Dama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca. Tololo to to tololo tololo. Papa che le maso, papa che le maso.